0: Intanto mia ragazza occupano la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

ei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza tor di uomini, ripara tor di mani, in pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco ve la do, compratela, compratela.

amore, di copie delle cimici, assente distruttore, di cui certificati, autentici vollati, toccar vedere e legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso e tuo

le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico,

Per mio specifico, per pochi io vedo do, e nove pare arbitrici, sedici gli apotetici, gli astatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guariscetti, panitidi, le scafole, le rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo divento.

portato bella posta da lontano mille miglia. Vi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi! No! 30! No! 20! Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, di sci amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

così stupendo, si balsamico e di stile, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: niente per mio bene. Quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in vaso.
0: Avresti voi per caso

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stu-

0: non si trova, non si trova, non si trova, non si vuole delicato, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova.
1: Ehi, giovinotto, ehi,
2: ehi,
3: signore,
1: sovraccio. Silenzio, hai silenzio, silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai,
2: oh,
1: sicuramente è un affar geloso assai, impacciato.

0: va ben, così.
1: Che cosa può arrivare? Come sto sia un mito? Ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Va ben, ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Che cosa può arrivare? Se non la vieni qua.

0: che matto ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te. Infin che io tengo

cantar vialletta. Uditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, e gusto.

la Nina Cordoniera e il senator Tredenti. Marcarola, due volte.

0: caro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficial reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, il marino viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uomo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: Ecco il rivale, mi spezze nella testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché?

0: felicità, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni coppa!
1: Te lo scotto e al mio marino voi veste l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! Languiva e sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di un cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di

tempo, più da presso, sulla testa. Tu sei cotta, io d'argomento, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi, sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà.

bella, mi è servita l'arte mia! Ha la bocca così bella, è dopo la spesseria! Ha la piccola fratella così guida con gipello! Bruciare, cenerini, bruciare, cenerini! Bruciare, cenerini! Ha la vera, cambiare, cacroi!

0: Che
1: via!
0: Arrivano!
1: Le concella!
0: Arrivano!
1: Le concella!
0: Arrivano!
1: Arrivano! Si lo vedo, si lo vedo! Brigoncella, brigoncella! Questa bocca va di bene! E da voglio spezzare!

Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi.

lei sapeva anch'io. Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore.

io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.